Cammina. Che bello. Panza. Gavanna. Ma sciope. Ma funghe. Ma bassa. Tuala. Mshambi. Shasha. Tongani. Musani. Mungemuzi. Mtuli. Mayenda. Muyocho. Mabasa. Shana. Masuki. Gumende. Mugabu. Muzizulile. Iona mtali yangu. Iona mashaka yangu. Malumba kuzishaka yangu.